0: la si pone así.
1: Pobre come accanto a due. C'ha per l'aria di quelle qua. Ehi, ai, ai, venga a caragione a Lodoglia. A pole, guarda.